0: amore mio, dove stai tu? Ti sto cercando, tesoro mio.
1: Amore mio, dove stai tu? Ehi, kya kar rahi?
2: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ki
1: aise nahi, ga ke sunaunga.